0: Vous écoutez RCF Notre-Dame.
1: Vous appréciez d'être informé sur ce qui se passe près de chez vous ? En donnant à RCF Notre-Dame, vous garantissez la présence sur le terrain de votre radio locale. Soutenez dès aujourd'hui nos programmes. Faites un chèque à RCF Notre-Dame Solidarité, 69 321 Lyon CEDEX 05. Votre don sera attribué à la radio de votre choix ou selon votre code postal d'habitation.
0: Dans Témoins, des hommes et des femmes, laïcs ou religieux, racontent leur rencontre avec le Christ. Ils partagent cet instant qui a changé leur vie et nous prépare à ce moment que nous sommes tous appelés à vivre. Retrouvez Témoins du lundi au vendredi à 20h et quand vous le souhaitez sur l'application RCF Notre-Dame.
1: En fin d'après-midi, vous avez rendez-vous avec le 18-19 RCF Notre-Dame. De la musique pour vous détendre, des idées de sortie pour agrémenter votre été, des reportages instructifs et des rubriques où la culture est à l'honneur. Sur la plage, en montagne, en voiture ou au travail, le 18-19 de l'été, c'est dès 18h en direct ou en réécoute sur l'application RCF Notre-Dame.
2: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
3: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.
4: Buongiorno a tutti, siamo felici di ritrovare una nuova emissione di Canto Nustrale, ma parla giusto appunto di Canto Nustrale con un personaggio nustrale, tra virgolette, au senso nobile del termine, di Gian Miguel Weber. Gian Miguel, buongiorno.
5: Saluto.
4: Allora, per quelli che non vi conoscono mica, siete un tercano, diciamo, suonatore di violino, cantore di messa, cantore di padiel, uno dei primi membri della prima squadra di Watch da Gravone in anni 80, dunque 40 anni di impegno a poco presso in un canto tradizionale.
5: Io ho fatto ciò che mi piaceva e mi è cominciato con i voci, poi dopo con Benedetto Zaucchi, che ho cantato con dopo cena, anni e anni. E dopo mi sa scrivere e a compone.
4: Allora, giusto appunto, mi ha parlato di suo primo dischetto solo di radio, a Luz Antigo. Perché su dischetto e perché a Luz Antigo?
5: Allora, un dischetto è una faga un po' strana perché non avevo manco l'idea di fare un dischetto a nome mio. Ho sempre fatto dischetti con la Succi, Sfarenti. Ma qui, da un amico, Jean-Paul Moreau, che ne ha parlato, mi domandava scritti per una cantaora e gli ho detto da chi fa un dischetto. È andata a vedere a Michele Leonardi dello Studio Ricordo e l'ha proposto un progetto e non la sapevo manco.
4: Dunque c'è stato un contatto con Jean-Paul Moreau che mi ha domandato di scrivere.
5: Jean-Paul è un amico e l'ha proposto allo Studio Ricordo di un mio dischetto dicendo che t'avia assai canzoni. E dunque sono andato, Michele lo conosceva un poco e dopo mi sono messo a lavorare un po' con l'amico con Pierpaolo Mondoloni e mio nipote Filippo e mi fa ripetizioni e è uscito un dischetto di 18 canzoni.
4: 18 è assai, di regola di 12, qui ce n'è di più.
5: Io volevo fare un'ora e pensavo di fare il mio ultimo dischetto, ma andavo sempre a registrare e forse di settembre ricominciamo un secondo dischetto.
4: Ah, ne parleremo a fine dell'emissione. Allora, un certo dell'emissione vi fa sentire musica di l'invitato. Dunque, ti hai scelto una canzone che dice Wall su Par Maddalena. Due parole in questa canzone?
5: Allora, questa canzone è una filosofia di un dischetto. Voglio dire che mi chiamato all'uso antico perché a maniera di compone, a maniera di scrivere, a maniera antica. E dunque, quando voi fate un coso in sesta rima o in terzetti, ci dà l'obbligo di firmare in un modo tradizionale. E dopo mi scegli gli strumenti che ci piacciono, violino, mandolino, chitarra, e un po' di percussione di Jean-Paul Moreau, che è venuto a fare la percussione nel tuo dischetto. E siamo firmati in un tradizionale. E qui, Savalzo Par Maddalena, è un'adattazione di un pezzo di violino, di Amartya di Garibaldi, e ha messo i paroli da Nando, come si
4: Ah, io, di un valso di Garibaldi.
5: Beh, qui si assomiglia, ce n'è un altro, non sentiremo mica oggi, perché bon, 18 canzoni si può mica sta a sentire tutto. Qui si assomiglia un po' ai valsi di Lepiga, e ce n'è uno, mi sono sbagliato, ce n'è uno che si chiama Tirati Rouge, che è a Marcia di Garibaldi, cui parodi un po' scherzosi.
4: Allora, ma senta, va al Super Maddalena e ci ritroviamo dopo.

0: Ecco, Walsapa Maddalena, allora, quando abbiamo ascoltato, ma mica tutto l'anno, ma la maggior parte dei canti li ho ascoltati per poter contrastare a Nanto. E il primo intimo che abbiamo avuto ha detto, c'è un verso tradizionale, si sente c'era il ceppo di Jean-Michel Weber, veramente, ma di nuovo appena l'andatura di un primo dischetto di I Voci della Graona.
1: Perché quei voci era la stessa andatura, si faceva le canzoni in stile tradizionale, e dunque è firmato così come il primo disco di Canto Popolo Corso. Sono cose che si sentono quasi più oggi, perché la gente ha una cultura più moderna, voglio dire, che i giovani che cantano, ciò che gli piace ne è adesso, i canti di Chiamagialesi, no? I canti di Canto Popolo Corso, da Virete, tutto è un'altra andatura. Voglio dire che l'istinto tradizionale non c'è più in fatto di scrivere. So canzoni corse, non faccio mica critica di volontà di la gente di fare cose più moderni, ma a me ciò che mi piace è ciò che faccio con questo dischetto.
0: Allora, giusto appunto, qual è che scrive, qual è che ha scritto e qual è che ha composto? Ti è andato tutto?
1: Io ho trovato tutto, qui sono tutti i miei canti, fuori di due che sono tradizionali, anche i versi di Padiele l'ho trovato io. Ho trovato tutto, ho cercato un po' di mettere ciò che mi piace e dunque come lo trovavo più, l'ho trovato da per me.
0: Allora, mi sento una seconda canzone, stavolta D'inverno tempi va.
1: Io ho scritto tutti gli stagioni. Per imparare un po' alla gente ciò che si faceva in di stagioni, d'inverno, d'estate, di brani, eccetera, e come si faceva la vita di Nanzo. Dunque, conto un po' ciò che ha campato a penna, perché non so come contatti i paesani miei, in La Qualonga, da Piadia di Tavera, a Cantadia, c'era la città, ma non c'era un paese, e avevo i cugini che erano i pastori, che mi contavano, e poi l'ho visto di nuovo campare tutto ciò che dico, di Ladeo, di Atombera, di Atundera, di tutti questi affari qui, sono contati secondo i stagioni. Dunque, ha i quattro stagioni, sono quattro stagioni di Jean-Michel Weber.
0: E allora, quando ho ascoltato il suo dischetto, mi sono detto, ho pensato che Jean-Michel Weber cantava dappertutto, ma la prima canzone che ha intesa mi pare che sia un megalice di soli, e dire la voce di
1: Ah,
0: Pierre Paul, no? Ah, è Dumè.
1: è Domenico Barras che è venuto, che mi ha fatto piacere di venire a cantare una canzone, e a seconda a faccio di nuovo a Nanto Ricante e mio nipote Filippo. Vale a dire che non canto mica tutto, canto a un terzo di tutto il dischetto, e il resto l'ho data a gente che viene una più bella voce che a me, quello di Pier Paolo Mondoloni, mio nipote Filippo, e dopo sono stati invitati Domenico Barraz per cantare una canzone, mio cognato Laura Molini che ne ha cantato una, e Batti Paoli che è venuto a fare una chitarra e ha cantato un pezzo. Ah, voleva che gli amici fossero qui a sparto con me su piacere da registrare.
0: Allora, ma senti, d'inverno il tempo va e ci ritroviamo dopo.

0: Ecco, d'inverno tempi varo, si sente quantunque su Hertz tradizionale, massimo con violino, la montesa della prima canzone, va al Super Maddalena, e qui c'è la mandolina di nuovo.
1: E la mandolina è un strumento un po' scordato, perché la gente diceva che erano gli italiani che venivano tanto a fare stadioni in Corsica che suonavano di mandolino, ma se si vedono un po' i ritratti di l'epica, un poco chi c'è, ma i gorsi hanno sempre suonato di mandolina. Non so come, perché è un strumento che ci piace, e dunque, beh, come mi piace anche a me, la di un mix, hanno parecchie canzoni.
0: Allora, mi parla della terza canzone, Omega Lecce d'Ore, la prima che ha di un teso, e la di tro straordinaria, veramente, qui che ha di visto, bon, qui c'è un verso di tempi va, di voce della Graona, e qui giusto appunto ogni volta è tre voci, seconda, bassa e terza.
1: Mica canta tutto a tutte le canzoni, ce n'è chi so i monodi, soprattutto quando c'è un violino, come si faceva l'altro, vale a dire che la gente aveva a voglia di cantare qualcosa e non c'era mica bisogno di mettere a padilla Nanto, di mettere tre voci. Qui è una canzone che ho scritto, un canto d'amore per mia moglie, che ripete un poco, ce la sente la parchi, ci sono la simbolica che è un poco particolare, e bon, beh, si può studiare sta fare o sente come de solo come un canto d'amore.
0: C'è parecchie dimensioni su dischetti, ogni scritta, sappiamo che vi piace trattare un po' di metafisica, di spiritualità, c'è due sguardi come l'antropo principale, parecchie maniere di sfruttare e di vedere un canto.
1: E allora ciò che ho cercato di fare è di mettere un po' ciò che penso, ma è come tutti gli scritti, si può cercare un po' più lontano per chi l'autore ha scritto sta fa, o cantare come da bene così, ma la filosofia è un pizzone della mia vita e la spiritualità, dunque beh, c'è tutto, ho messo tutto ciò che pensavo in dentro.
0: Non su di gompi, ma sente un megalicci di soli, e ci ritroviamo subito dopo per a vin delle missioni, che siamo lì aggiunta a vin delle missioni. Thank you.

0: Ecco, sta magnifica canzone, Megalici di Soli, due parole quantunque ananta su spirito che ti è voluto dare all'insieme di suo dischetto.
1: Allora, beh, lo spirito è lo spirito di Nantes, voglio dire, perché se tu si leggi un po' ciò che hanno scritto i nostri antichi, c'è sempre la stessa maniera di va, la stessa maniera di cantare e di contare, voilà, è ciò che voglio mettere. E per dare un po', su dischetto è stato fatto per dare voglia a gioventù, voglio dire, di fare la stessa affare, di dire che non c'è mica bisogno di avere una tamanta voce, non c'è mica bisogno di un tarcano di strumenti per inventare, per comporre un po' ciò che faceva non so, a vita, vuol dire a musica, perché la musica è sempre stata presente, che da voi mi rispondi in tutto, in da vita sana la gente cantava travagliando, discorrendo, magagnando, c'è sempre stato Ugante, Ugante sparisce qua perché la gente pensa che per cantare c'è a voce d'ontale o un canto mica abbastanza bene, un scrivo mica abbastanza bene, c'è a lampasse, c'è a scrivere, c'è a cantare.
0: Allora, sul dischetto, all'uso antico, di a tempo un omaggio a questa vita di Nanzo, ma di nuovo una maniera di mostrare un altro tiasso ai giovani d'oggi per rapporto a ciò che lo sviluppo di Ugante Corso d'oggi.
1: Senza fare critica, l'ha detta, ognuno fa la musica che gli piace, ma per mostrare che c'è un'altra affare a fare, che ciò che è derivato l'antico non è mica perso, e mi è cercato anni e anni a tramandare con Yoce Ravone, con Dopucene, eccetera, sempre a mettere un po' di tradizionale, ma si è perso perché la gente ascolta poco e ci ferma pochi cantatori di paesi. Fuori di certi paesi in dove si canta sempre, ma in di città, soprattutto in dove c'è più mondo, non si canta più così, perché il canto non fa più parte della vita, è un coso di professionale, è un coso. Voilà. E io ciò che voglio mostrare è che c'è questo chiasso, giusto appunto, di parlare gente, di scrivere canzoni, da registrare mica, ma di tramandare un certo spirito.
0: Allora, non so di compia, ma compia con Tribiolina, perché siamo giunti a fine dell'emissione, ma allora, ho avuto la fortuna di sentire quasi tutti i canti e ce n'è uno che mi piace di nuovo, c'è di nuovo un terzetto, mi pare, una padiella e un lamento di Pontinovo, di nuovo.
1: Ah, è un lamento di Pontenove. Un lamento di Pontenove è un omaggio a tutti i sotanacci che si sono battuti in Pontenove e che ci hanno per certi lasciato la vita. E non si sa mica, giusto appunto, quando si parla di Pontenove si parla di Paoli, ma non si parla mica di questa gente che è raccodata di Cicavu, di Utaravu e di altri paesi, o da Gravone, che sono accudata a battersi pa' uso paese e che ci hanno lasciato la vita. Dunque, io ho fatto un omaggio a questa gente qui.
0: Ma con questa missione con Tribiolino.
1: Il Tribiolino è un canto che si faceva quando si faceva Tribiera, tutto il mondo chiama Tribiera, in paese era chiamato Tribiolino. Il Tribiolino mi piace assai perché è un mischio che ha trovato tra il verso tradizionale e il verso che ho trovato. E anche i parodi sono pigliati da un altro tradizionale, sono un po' modificati per dare un'altra filosofia. E pa fa vedere niente che quando il tribiatore è muto, non c'è più nulla che si passa.
0: Allora, ma con più Tribiolino e due parole a seguita, perché non siete parlato di una seguita, c'è adesso un secondo dischetto.
1: È previsto, so che non traccio di lavorare a Nantes, ho dato un po' di canzoni, aspetto che Pierpaolo, l'ho dato un po' di parole, che Pierpaolo Mondoloni fesse un po' un acconciamento e trovo un verso che corrisponda a ciò che ho scritto.
0: E che contate di va con questo dischetto, di girare, di va concerti, serate, no?
1: Allora, ho passato un po' su più di tanto come facevo Nantes, dunque questo dischetto è ciò che mi piace e che la gente lo sentisse. Ma non si farà mica ieri come si faceva non so, un po' su mica, dunque forse un concerto di tanto in tanto, non la so manco, ma è soprattutto per farlo ascoltare alla gente.
0: Ringraziamo Gian Miguel Weber di essere stato l'invitato e mi avete presentato il vostro primo dischetto, mica l'ultimo, il primo, speriamo una lunga strada, si chiama All'Uso Antico e Magompie con Tribiolino.
1: Buona giornata a tutti e a ringraziarvi.

canzone, cento canzone, e più chissà, in ogni cuore metto l'amore, senza amore non si può campare. O mio zio Petro Memmo, che ha 70 anni più, dice chi so bello scemo di per la me gioventù, ma chi non su desse vecchio ne va via più che me, si guardava dentro specchio 100 volte più che tre, e cantava zia sa, tra la lera e tra la la, per andare a Giavastia, lunghe la via.